0: Cos'è?
1: Io ho il colam, siamo giunti in gaida carlo. Munu mo corere, da fumo se vuole calire.